0: diamante.
1: No, vabbè, Zezza.
0: Non sarà una canzone.
2: Sì, vabbè, che si canta se mancano.
0: A